0: Sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.

0: se ti piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
4: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
5: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
6: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
5: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 16 maggio 2026. Ariete, Marte nel segno vi offre tanta energia e sta a voi farne buon uso, ricordando che la lungimiranza dovrebbe indurvi ad essere saggi, prendendo decisioni consapevoli. Voto 7+. Toro, il vostro sarà un buon sabato e grazie alla luna nel segno saprete occuparvi di ogni incombenza con tutta l'affidabilità che vi contraddistingue. 8, il vostro voto. Gemelli, bene la vita affettiva, anche la situazione professionale vi vede appagati e lo sarà ancor di più da domani con l'arrivo di Mercurio, vostro astro guida nel segno. Voto 8. Cancro, il nervosismo causato da Marte in quadratura potrà essere in parte mitigato dalla benevolenza della luna, che vi suggerirà di essere riflessivi e di non agire d'impulso. Voto 7+. Leone, l'ottimo aspetto di Marte vi vede determinati, tuttavia anche oggi potreste incontrare qualche resistenza, visto che ad osteggiarvi ci saranno Mercurio e Luna, quindi siate cauti con il voto 8-. Vergine, le vostre strategie nel settore lavorativo, se avete saputo utilizzare il sostegno di Mercurio positivo, non dovrebbero darvi preoccupazioni nel prossimo futuro. In amore, grazie alla luna amica, oggi saprete mostrarvi più comprensivi. E voto 7+. Bilancia, la sfera dei sentimenti è sempre serena dal momento che Venere vi guarda con benevolenza, ma talvolta potreste avvertire una certa insofferenza da imputare all'opposizione di Marte. E voto 7+. Scorpione, il vostro sabato per Mercurio e Luna in posizione dissonante potrebbe non essere del tutto appagante, ma solo se vi ostinerete a esporre le vostre idee con troppa veemenza. Voto 7. Sagittario, la benevolenza di Marte vi offre tanta forza, vedete di non sprecarla soprattutto per convincere chi non vuole essere coinvolto nelle vostre iniziative. Voto 8-. Capricorno, avrete anche oggi nella luna amica un valido sostegno per occuparvi delle incombenze odierne, anche se potrà costarvi una certa fatica. Voto 7+. Acquario, gli impegni lavorativi della settimana potrebbero aver causato stanchezza, perciò non esitate a rilassarvi, magari in piacevole compagnia. E voto 7. Pesci, Mercurio ancora per oggi sarà dalla vostra parte e sarebbe un peccato non approfittarne per mettere al sicuro i vostri affari. Con il voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Giornata di sabato con residua instabilità sul Triveneto, ancora con fenomeni a macchia di leopardo, ma poi dal pomeriggio in graduale attenuazione a partire dai rilievi, dove si farà strada anche qualche timida schiarita. Sulle pianure sarà possibile ancora qualche sporadica nota instabile, localmente ancora sfondo temporalesco, ma poi domenica ritornerà a splendere il sole, con tempo infatti in netto miglioramento e temperature in ripresa anche di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

segnalare qualche bella festa paesana. Vi dicevo prima che ce ne sono parecchi in questo weekend di maggio, con le giornate che si allungano e diventano sempre più belle e accoglienti. C'è la possibilità, per esempio, di andare a godere dei frutti della terra. Penso per esempio ai piselli di Baone sui Colli Euganei, la festa dei bisi. Tanti auguri e un saluto anche alle Proloco, che lavorano tanto per accogliere visitatori appassionati per queste feste paesane. Rimanete con noi, tra poco l'oroscopo di Venusia, prima però The Colors.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 16 maggio 2026. Ariete, Marte nel segno vi offre tanta energia e sta a voi farne buon uso, ricordando che la lungimiranza dovrebbe indurvi ad essere saggi, prendendo decisioni consapevoli. Voto 7 più. Toro, il vostro sarà un buon sabato e grazie alla luna nel segno saprete occuparvi di ogni incombenza con tutta l'affidabilità che vi contraddistingue. 8 il vostro voto. Gemelli, bene la vita affettiva, anche la situazione professionale vi vede appagati e lo sarà ancor di più da domani con l'arrivo di Mercurio, vostro astro guida nel segno. Voto 8. Cancro, il nervosismo causato da Marte in quadratura potrà essere in parte mitigato dalla benevolenza della Luna, che vi suggerirà di essere riflessivi e di non agire d'impulso. Voto 7 più. Leone, l'ottimo aspetto di Marte vi vede determinati, tuttavia anche oggi potreste incontrare qualche resistenza visto che ad osteggiarvi ci saranno Mercurio e Luna, quindi siate cauti con il voto 8. Meno. Vergine, le vostre strategie nel settore lavorativo, se avete saputo utilizzare il sostegno di Mercurio positivo, non dovrebbero darvi preoccupazioni nel prossimo futuro. In amore, grazie alla luna amica, oggi saprete mostrarvi più comprensivi. E voto 7 più. Bilancia, la sfera dei sentimenti è sempre serena dal momento che Venere vi guarda con benevolenza, ma talvolta potreste avvertire una certa insofferenza da imputare all'opposizione di Marte. E voto 7. Scorpione, il vostro sabato per Mercurio e Luna in posizione dissonante potrebbe non essere del tutto appagante, ma solo se vi ostinerete a esporre le vostre idee con troppa veemenza. Voto 7. Sagittario, la benevolenza di Marte vi offre tanta forza, vedete di non sprecarla soprattutto per convincere chi non vuole essere coinvolto nelle vostre iniziative. Voto 8 meno. Capricorno, avrete anche oggi nella luna amica un valido sostegno per occuparvi delle incombenze odierne, anche se potrà costarvi una certa fatica. Voto 7 più. Acquario, gli impegni lavorativi della settimana potrebbero aver causato stanchezza, perciò non esitate a rilassarvi, magari in piacevole compagnia. E voto 7. Pesci, Mercurio ancora per oggi sarà dalla vostra parte e sarebbe un peccato non approfittarne per mettere al sicuro i vostri affari. Con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
14: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
13: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi informiamo che a causa di lavori fino alle 16 di oggi per chi proviene dalla A27 Venezia Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Inoltre, attenzione a lavori in corso proprio sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Vasco Rossi, Señorita, un Vasco Rossi del 2005 per la precisione, sono passati più di 20 anni da allora, ma la canzone è ancora bella fresca, come se fosse stata incisa solo qualche settimana fa. Ben trovati, un saluto a quanti si sono da poco collegati con noi di Radio Padova, magari sfruttando la nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone, fatelo, è assolutamente gratuita, e poi ci sono tutte le radio tematiche ad accogliervi insieme alle tante curiosità legate ai nostri social. Adesso, dopo Vasco Rossi con Señorita, è il momento di Francesco Gabbani e una bella novità per l'estate 2026, la sua Summer Funk.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Radio Padova Meteo.
18: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Giornata di sabato con residua instabilità sul Triveneto, ancora con fenomeni a macchia di leopardo, ma poi dal pomeriggio in graduale attenuazione a partire dai rilievi, dove si farà strada anche qualche timida schiarita. Sulle pianure sarà possibile ancora qualche sporadica nota instabile, localmente ancora sfondo temporalesco, ma poi domenica ritornerà a splendere il sole con tempo infatti in netto miglioramento e temperature in ripresa anche di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Su Radio Padova, la disco italiana.
20: Da questo momento
19: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'intelligenza artificiale per Dargen D'Amico, AI, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo la disco italiana di Gianluca Pacini. Ci stiamo avvicinando alle 9, tanta musica da ascoltare insieme, mentre con voi c'è Max Dupré per tutta la mattinata fino alle 11 e adesso anche con Cesare Cremonini e la sua Grey Goose. Chi sei?

0: azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: In un mondo che cambia velocemente servono certezze, come il tuo caffè preferito.
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista, che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
2: Mi scuso anche con tutta la gente venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi, non avevo proprio benzina. Zero.
1: È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:02.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è Radio Padova.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto SPA.

0: Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in direzione Milano tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Vi segnaliamo che dalle 21 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio verrà chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in uscita per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Come uscite alternative sono segnalate Meolo Roncade provenienza Venezia e Cessalto per la provenienza da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Un'altra novità qui su Radio Padova, Mamma Mi, quella di Rosa Chemical. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nel momento proprio dell'aperitivo che vogliamo trascorrere insieme a voi. Vi facciamo ascoltare anche i romantici di Tommaso Paradiso.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito.
3: Raggio Padova.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
8: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti...

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Abbiamo ascoltato Edoardo Bennato, Fiorella Mannoia, Ivano Fossati e Max Gazzè in chiusura con Il timido ubriaco. Io vi saluto, sono Franco Ghirardello, grazie da parte mia, vi auguro una buona continuazione con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano. Noi ci diamo appuntamento domani a partire dalle ore 11. Ora Sara Toscano, maledetto, ti amo. Ciao!

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: così.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
9: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
10: E vorrei stare da sola.
9: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
12: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
13: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
14: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
13: Scopri le offerte su isaresidence.com.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
18: Ecco, è successo. E ora che si fa?
19: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
20: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.